Francesco Gabbani, Eternamente Ora. E a proposito di eternità, un giorno l'eternità invitò passato, presente e futuro a passare un po' di tempo con lei. Il passato arrivò in ritardo, il futuro in anticipo e il presente in perfetto orario. L'eternità invece ancora non si vede, sapete com'è? Lei può prendersi tutto il tempo che vuole. Bellissimo questo, è stato scritto da Fulvio Fiori.

ed era Ivan Graziani con Maledette Malelingue. Eh sì, perché alcuni raggiungono la loro massima cattiveria nel silenzio.